0: Geist des Romane. Romanaki Ekagerta. Kishakti. Sage Frishtamanade.
1: Seat per se.